Eccomi pronto, a voi corro sposina. In tal momento tutto mi brilla il cuore. Oh, che contento, salto per allegrezza e posso con franchezza vagheggiare quei vezzosetti rai. Presto, presto la mano, olà, che fai? Che forse no.

0: Ale, cioè lo sposo.
1: Basta! Dimmi, tu conoscesti la marchesina Onesti?
0: Che dirò?
2: Beh, che non sai!
0: Non la conosco, ma è boh.

0: Ma senta,
1: Nego si vuol salvarti.
2: È ver quel che si dice, ella sia stata uccisa.
0: Purtroppo è ver. Ma sappia, signor sì, no signore.

0: cioè la gelosia fu casualità.
1: Non più.
2: Che sciocco.
0: Conte, pensa ai tuoi casi. Un tal delitto a te viene imputato. Se innocente tu sei, così l'intendo, difenditi se puoi.
3: Io lo difendo.
2: A sorte.
3: O buona o bella.
4: Forse la vilanella qualche cosa saprà.
0: Che dir potrà.

0: poveretto me, la padroncina per tutto ricercata e non si trova. Ma ch'io temo, chissà, forse al contino si sarà palesata. E non può stare se la stessa mi viene ormai espresso di non scoprirmi a lui. Ma qui gente ne viene, può cellarmi se potessi indagare.
1: Deve però provare che violante la sia.
2: Questo si intende.

0: Gita, come mai?
1: Non ne capacito!
0: Ah, non si perda tempo, si deve ritrovare! Farò fracassi, precipizi, ruine! Presto vadino tutti!
1: Ma già si ora è la notte!
0: O notte o giorno, si mandi, si spegne!

0: Potessi da costei ricavar qualche cosa.
1: Si credeva la sciocca giardiniera con spacciarsi una dama metta tutta in scompiglio. E Ermina con ragione l'ha fatta trasportare in un luogo remoto qui nel bosco vicino, pieno d'animalacci. E forse adesso quel gluma fa manca la divora.
0: Ohimè, che sento, al condio in quest'istante vado a sfilar.

0: Dovrò dunque languire?
1: Olà, olà, dove si va?
0: Quanti l'avete?
1: Con te mio bene, anima mia.
0: E me li dura ancora la pazzia.
1: Caro bene arruolato.
0: Adagio un poco.
1: Ah, Venere il mio nome, io son Mercurio alato.
0: Avete voi sbagliato? Oh, brutto imbroglio, se potessi fuggir.
1: Ahimè.
0: Che è stato?
1: In ciel mi son scordato il caduceo.
0: Su.

E da se stessa ebbi compagna di sua mano porgendo, di sua sì cara mano, a me quel frutto

Epicureo. Prima li accoppio, e poi li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li colgo, li accoppio.

ma fu la mia consorte quella che da se stessa ebbi compagna di sua mano porgendo di sua sì cara mano a me quel frutto